0: News.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prosegue la crescita dei giovani azzurri di Roberto Mancini. Se ne accorge, e certo non se l'aspettava, la Francia di Zidane, reduce da 2 vittorie in altrettante gare nel girone di Nations League. Il match più semplice della settimana si è trasformato in quello più complicato, ha scritto oggi il quotidiano Le Parisien, chiusando come fosse un'onta la grandeur dei Galletti, l'1-1 conquistato a Saint-Denis dalla nostra nazionale. La rimonta firmata a bastoni al vantaggio di Olise. In mezzo il solito Superman Donnarumma, lo stato d'animo del CT Jesino.
2: Noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
1: Yannick Sinner rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, l'annuncio del numero uno del mondo direttamente sui suoi canali social. Il forfè arriva all'indomani del consulto a Lione con Bertrand Sonnery-Côté, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. Il prossimo appuntamento in calendario per Sinner sarebbe il Six Kings Slam di Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma anche la partecipazione all'esibizione saudita resta da valutare. E senza Sinner, altra giornata negativa per il tennis azzurro. Tokyo Berrettini travolto 7-6-6-1 dal non irresistibile paraguaggio Vallejo. Lotta, ma si deve arrendere Arnaldi al numero 3 del mondo, Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Formula 1 domani alle 9 italiane, il Gran Premio della Bahrain che si corre in Malesia a causa della guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Terzo il leader mondiale Antonelli, quarto Leclerc. MotoGP in Giappone scatterà invece 2 ore prima, alle 7, la gara lunga. Il capo classifica Martin davanti a tutti. Oggi Marc Marquez ha conquistato la sprint davanti al brasiliano Moreira e al leader iridato. Quarto Bastianini, sesto Bezzecchi. Basket, messa da parte l'Eurolega con la seconda sconfitta in 3 gare di Milano, battuta dal Baskonia. Doppio antipasto stasera di Serie A, Trento-Treviso-Napoli. Pallavolo si alza il sipario sulla Serie 1 femminile. Nell'antipasto della prima giornata alle 20.30 la Vero Volley Milano del neotecnico Blengini e di capitane Gonu ospita Firenze. Domani le altre gare, Conegliano scudettata riceve Cuneo. Ed è tutto, buon weekend!
0: News. Commercial free. Commercial free.
3: No, è mio. Papà, guarda.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
8: Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio
10: AL. Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
11: 06 99 34 4771.
10: Fly Promotion.
12: Colora la tua giornata con noi.
13: Radio L.
12: Più colore alla tua vita.
14: Quanto è buio sera.
15: Alla fervente.
16: No sé cómo llegaste, pero quiero que te quede.
17: Pero tú eres loco, si todavía no estamos conociendo. Además...
16: Shh.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it. Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio
4: AL. Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 4771.
4: Fly Promotion.
3: Radio AL FM.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: www.radioal.it
4: Radio AL nel web.
3: Visita il nostro sito.
5: Radio AL.
6: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
7: 06 99 34 4771.
6: Fly Promotion.

0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: www.radioal.it Radio AL nel web. Visita il nostro sito. Radio
2: AL. Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Radio AL FM.
5: Sveglio da 24 ore, ti giuro che

Sleep tonight.

0: Commercial free.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: A Bussicona, preparate che appena arrivo da bagno.
3: Al cinema questa battuta fa sempre ridere. In strada, no. Se proprio devi usare il cellulare, metti l'auricolare. Sempre.
4: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
6: 06 99 34 4771.
5: Fly Promotion.
7: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.
8: Everybody's talking.

0: Commercial free. Commercial free.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Blu ADSL, naviga senza linea telefonica e senza limiti a 20 euro al mese. Approfitta della promozione per i nuovi abbonati, un mese di navigazione gratis. Per info 392 12 31 016.
4: Fly Promotion, affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
5: 06 99 34 47 71.
4: Fly Promotion.
6: Radio LFM.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fly Promotion. Affida la tua attività alla pubblicità radiofonica.
3: 06 99 34 4771.
2: Fly Promotion.
4: Colora la tua giornata con noi. Radio L. Più colore alla tua vita.
5: Esa fuera. Tratando di llorar, pero no quiero que hablen de ella. Ya busca estar sola, sanar y borrar toda la huella que la otra persona dejó.

wow. Facciamo buonasera, 24.000 baci, welcome, benvenuti. Cominciamo in diretta nazionale, Radio Noise, Radio L, i primi suoni, Mr. Alex Gatta.

Brighè.

welcome, benvenuti, 24.000 baci, una notte speciale. In diretta nazionale, un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano da casa. Cominciamo così, in console, Mr. Alex Gatta. Sei! Le vedo le manine a tempo, dai che ce la facciamo. Scaldiamo un po' i cuori, 24, 6. Alla regia, Mr. Dario Amenta.

che meraviglia stasera. Buonasera alle veline, subito in prima fila la dottoressa e il presidente. Welcome, benvenuti nel tempio della notte. In diretta nazionale tutta l'Italia ci ascolta, e per tutti quelli che sono sintonizzati, venite al centro pista. Siamo già 1 milione, vi aspettiamo, 24.000 pace. Let's go.

muovilo, muovilo, muovilo ancora un po'. Sta ricominciando il grande inverno, targato 24.000 pace. Tanti i guest star. Vi regaleremo questa stagione invernale. Il 24 ottobre Joe Squillo, ladies and gentlemen. E poi l'attesa incredibile per la Iva Zanicchi nazionale. Aprono il giovedì evento.

wow wow. Un saluto speciale al secondo piano, guarda che meraviglia. Già cominciano a muoversi, ma stanotte ci stupiranno tutti gli amici dei Privé. Buonasera ai Privé.

Shakira, Shakira baby, piano piano lentamente. Ma già siamo 1.000.000 al centro pista, ma che meraviglia! Stanotte un sabato speciale, celebriamo il direttore. Go! Dai così. Dammi un po' d'amore 24 con le mani a tempo, grazie!

dedicata alla bella gente del sabato notte, dedicata a tutti quelli che li ha, non ce ne frega niente. Mu Yo Pare.

mi fa impazzire. Se cominciamo così facciamo l'alba. A proposito di alba, Albertino a novembre, people. Let's go!

Shakira, Shakira baby, ancora un po'. Ancora welcome, benvenuti a tutti gli amici appena arrivati. Bentornati nel Tempio della Notte, bentornati al 24.000 baci.

per tutti quelli che ci ascoltano in diretta su Radio Noise, Radio L. Segnatevi la data 24 ottobre in console Joe Squillo. A novembre arriva Albertino.

Ooh.

0: shake it up baby. Dai che stanotte celebriamo il direttore, go!
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, dallo alto.

0: 8 notte. In consola c'è Alex Gatta, la regia, la Aminta Family. Ai suoni, alla regia suono Mr. Daniele, alle luci Mr. Dario, welcome.
1: Now listen, everybody out there,
0: ma stanotte celebriamo il direttore.

è ufficialmente mezzanotte. Dove sta? Dove sta? Signore e signori, celebriamo il direttore. Il 24, tutti, tanti.

0: mettere immagine per cortesia. L'abbiamo persa? Eccolo qua, Carlo Panina.
1: Ma come?
0: Carlo, vieni qui sul palco. Come lo trovate? Però devo dire che ha sempre il suo fascino, sempre il suo fascino con questo capello bianco brizzolato.
2: Qualcuno potrebbe dire Photoshop.

0: Qualcuno potrebbe dire Photoshop, però...
1: No, stai tranquillo. Eccolo qua, auguri Carlo. Potete andare al bar che paga tutto Carlo. Auguri Carlo, auguri, auguri. Vuoi dire qualcosa, no?

0: Vai Alex. Buona serata.
1: Che meraviglia.
0: Che meraviglia. Pensa, guarda, quella foto sarà quando tu avrai 70 anni. Sei sempre un bell'uomo. Mi sono anticipato. Hai sempre fascino.
1: La meravigliosa famiglia del 24.000 pagine.

0: Yeah.
1: Con le mani verso il cielo, a toccare le stelle, 24.000 baci, stai su. Notte magica, ancora di più, ancora più su, in console.

DJ. Però lo possiamo dire adesso seriamente. Nel mondo della notte ci sono un sacco di personaggi, ma poche persone di cuore. Io lo conosco da poco, ma quel poco mi è entrato nell'anima. Tanti auguri Carlo Farina!

che meraviglia, i privé. Buonasera i privé. Le mani al cielo anche dai privé. Più su, più su. Ancora di più. Dai che ce la facciamo. E se la sai, alza la voce. Ancora di più, tutti. Come dice, come fa? Il direttore stanotte vola.

mira la señorita, y cómo se mueve la señorita. Esta noche loca, 24.

oh oh. C'è qualcuno che batte le mani? C'è qualcuno che batte le mani? 24.000 baci, le mani a tempo tutte. Ancora di più, ancora più su.

0: le mani al cielo.
1: Come si muove? Sono arrivate le veline in prima fila.

baby, ancora un po' di più. Vi ricordo la novità dell'inverno, il giovedì concerto evento, cominciamo con Iva Zanicchi il 29. Sì. Aspettando Joe Squillo 24 ottobre, a novembre torna Albertino e stanotte c'è Joe Brunetti, tra poco su questi schermi. Let's go!

mani al cielo.

Rivelo ancora un po' di più, guardale. Ti comincio a fare un po' di rumore tra quei divanetti laggiù. Le bionde on fire. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi...

che meraviglia, qua cominciamo a volare. Tanti auguri Livio! Dove sta? Dove sta? Sei! Ma qualcuno mi recuperi Biagio? Dove sta Biagio che si sposa?

piano piano, lentamente cominciamo a fare rumore. 24.000 pagine, guarda che si sta per illuminare la notte tutta. Eccolo che arriva, eccolo che arriva, illumina la notte, Dante.

sta succedendo qualsiasi cosa laggiù. Carlo Farina ci illumina d'immenso. Sì. Aha. Come dice?

al mattino. Perché nel mondo della notte ci sono poche persone con un cuore grande così. E lui ce l'ha. Ancora tanti auguri, Carlo Farina.

i motori. Ah sì. Muovelo, muovelo, muovelo, 24.000 pace.

notte, facciamo mattina. Welcome, benvenuti nel Tempio della Notte. Stiamo per cominciare ufficialmente. Tra poco ve lo presento. Sì. A bailar, senorita. Ti sgruda la vita.

muovelo, muovelo, muovelo un po'. Sta scaldando gli umori, tra poco ve lo presento. Quando torna a trovarci tra i suoi giri per il mondo.

0: le mani, la voce, tutti.
1: E come dice, come fa? Go.
0: Wow, wow, wow. Ancora più su.

muovelo, muovelo ancora un po', 24 on 5 tonight, 6-6, direttamente da Mykonos, e torna con noi al 24.000 baci in console.

diretta nazionale. Lei è Milky Luciano. Siamo in diretta ufficiale 24.000 bacio.

0: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo
1: è una canzone che faceva così.

Thank you very much, la Charisma Animation. Oh, oh. Ma me lo fai l'applauso in console, Gio Brunetti! Come fa? Ancora un po'. Voi. Oh oh. La buona vibra. Ma che bella energia che abbiamo stanotte, 24.000 budget. Ancora più su, ancora di più.

Carlo Farina, I love you. Stanotte after party a casa di Carlo Farina, ufficiale. Yeah. Mamma mia. Tutti. E poi esplodi 24 tutti.

0: onda. Yeah. Se mueve la senorita. Y cómo se mueve,
1: Come prima, meglio di prima. Le mani, la voce, tutti.
0: Sì. Oh oh. E poi
1: sulle mani italiani.
0: La la la la la la.
1: Come dice

Siete pronti a esagerare un po' per tutti quelli che si godono la vita? Allora dobbiamo fare un saluto speciale a un amico che è in ospedale. Allora auguri di pronta guarigione a Peppe! Sì, vabbè, ma c'è qualcuno che batte le mani? Yo!

0: meraviglia. Le signorine stanotte let's mi fanno impazzire. Ve lo regali oppure no? L'urlo delle donne!
1: Get the fuck, let's go!
0: E allora,

0: Paul. E dal punteggio in fondo. Tanti auguri, Carmen!
1: E allora?

stato qua con noi. Ole! A disfrutar la vida, señorita! Oh, oh.

Guarda che bello questo privé. Guardali sempre in prima fila così. Un saluto speciale al secondo piano. C'è la Lady Gaga lassù. E allora... E come si muove la signorita. E allora... La buona vibra! Lui è Gio Brunetti. Are you ready, people? Le mani al cielo! Incredibile, che emozione! Di notte! Benvenuto al 24.000 baci! Direttamente il direttore di Lazio TV, Mister Egidio Pia! Domani mattina niente programmi, è andata così. Oh oh!

Mamma mia ragazzi, attenzione, in diretta col telefono di suo Brunetti, è lui per noi, 24, le mani al cielo tutti, più su, guardalo, lui è Gio Brunetti, are you ready? E c'è Carlo Parini.

Crazy. Wow, wow, wow. Mamma mia, Gio Brunetti, stanotte mi fa impazzire. Ricordo che giovedì 29 ottobre inauguriamo il giovedì concerto, c'è la Iva Zanicchi. Yeah. Presidente, qua rischiamo, attenzione perché

Okay, everybody, let's play games, huh?

mamma mia, Gio Brunetti mi fa impazzire così. Le mani al cielo tutti!

attenzione, attenzione che in prima fila c'è uno show vietato ai deboli di cuore. Dedicato a quelli che si godono la vita, cioè a tutti noi!